Diceva il marconista alla sirena e una svista di che solo senza impegni tra le onde delle sirene la regina opera.

Io rimasi a tu per tu, nel buio a tu per tu. A quel canto si squagliò ogni calcolo dei sensi, s'annebbiò. Sembra essere arrivati che ci avessero aspettato, ritornando dal passato, da millenni su una mappa che non c'è. D'improvviso poi brillò.